sempre uguali. Tu Giacca Armani, le firme sui muri, tu i capi firmati. Giochiamo al gioco delle differenze sociali, giochiamo al gioco delle differenze sociali. Tu i viaggi i regali e le fedi nuziali, noi al massimo a scambiarci le fedine penali. Giochiamo al gioco delle differenze sociali, giochiamo al gioco delle differenze sociali. Ma è stato un tipo da spiaggia o da bagni asciuga, meglio l'uomo con l'uccello che con la tartaruga. Il tuo capo è firmato, il mio capo è incazzato. Il tuo capo è firmato, il mio capo è incazzato. E sono diventato quello che ho sempre odiato, e sono diventato quello che ho sempre amato.